0: sato monaren kagenya tiatu mayana ibuitare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm
3: kite jaba tubuluze nebo yok ne kitubulutua
2: ere mayan
3: Kira namba na boto lo sholema.
2: Ashamo, intubulwa yoga. Inta yoga namba na bo. Mayan FM.